sbagliato, un pirpirì su curupiccia, due giorni a ciocca messa marianga, lo canta un giove camino, e sbida di cossi mira mariato.